Siani niamu wakyankula donglo nsumo faju doblu su siani niamu isoblelenti elia isoblelenti nzamle ble ande alia kenye ku ande wakyenga oye kula kula kula kula ngusu radio Maria bo mi niamu 30 e mongo kisa manzi nusuwa zita miamu niango ijoa Israelia wo emlanga edisunkusuma e akakime gwei.